0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:49.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 3 e 30 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ci crederesti, ne soffriresti, una tragedia ne faresti, oppure no.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 8 e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene compagnia.
6: Sono le 9:03.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9:47.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio.

0: del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Market Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Market Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Hai visto i saldi da Metalmark?
6: E come? Fino al 50% di sconto!
5: Su cosa?
6: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
5: Allora non posso perdermeli!
6: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
0: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 96.
4: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari.

0: Insieme con tanta allegria, mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

Ed eccoci qui nuovamente insieme in questo bel mercoledì da leoni, la sera leoni e la mattina arieti, sagittari, capricorni. Non vi parlo del caldo perché ormai è inutile, vi dico solo che ho fatto una bella pensata, ho detto le ferie vengono una volta all'anno. Ho parlato anche con i miei sponsor, mi hanno detto non ti preoccupare che per 4 giorni non muore nessuno. Quindi vi ufficializzo che venerdì il Giorgio Conti Show va in vacanza per 3 settimane. Ritorneremo il 1° settembre, che è martedì. Ritorneremo, perché siccome qualcuno ieri ha asserito no, guarda che mettono te al posto, ecco, oggi è vietato telefonare per lamentarsi perché non mi sentite, perché a me non serve a niente, dovete chiamare al limite della sede e soprattutto vietato chiamare per fare polemica con il resto dei miei colleghi in televisione che io rispetto, ok? Torniamo al nostro programma serio, allegro, fatto di battute, ma cerchiamo di rientrare nelle staffe, perché ultimamente ho notato un po' di accidia e per fortuna che è intervenuto il mio grande fratello Mario, che mi ha detto una cosa vera in fondo. Ricordati che chi chiama te e ti indora, subito dopo chiama Pierangelo, subito dopo chiama la Sonia, subito dopo chiama me. Chiamano tutti perché hanno bisogno di sentirsi protagoniste, ok? È il loro momento di gloria, quindi non dar peso a quello che possono dire, eccetera, eccetera, perché in realtà tante cose se le inventano loro. E il fatto che c'è Pierangelo in televisione va bene, perché io non faccio televisione. Quindi può andarci Pierangelo, può andarci Orietta Berti, può andarci chiunque. Io in TV non vado. Io resterò in radio fino al 10 e poi dal 1° settembre. Il programma piace, gli ascolti hanno rilevato un grande successo, per cui non vi abbandono, ma non venite a dirmi ma in TV hanno messo quello. No, non mi interessa. La TV è la TV, la radio sono io, ok? Allora, unico numero telefonico per le vostre chiamate 351 40 41 42 43, per il resto canale 788. Se non mi vedete, non mi sentite, fate a meno di chiamarmi perché non posso farci niente. D'accordo?

0: Acqua azzurra, acqua chiara, ma quindi acqua dal cielo non ne arriva più. Pronto? Bene, e ha messo giù. Come al solito, grazie. Forse riattacca, vediamo se è la volta buona. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, caro. Dimmi tutto tu.
1: Dai, tutto a posto, tutto bene.
0: Altro?
1: Altro, il nostro amico Steven oggi è aperto.
0: Sì?
1: Perché è chiuso venerdì, perché compie gli anni la donna Paola.
0: Ah, davvero, venerdì?
1: Venerdì, sì.
0: Ma lo festeggia qua o lo festeggia su?
1: No, per me la festeggia sua.
0: Ah, mi spiace perché venerdì è l'ultimo giorno di programma, ne farò gli auguri da qua.
1: Eh beh, sì.
0: Ovvio.
1: Mi sembra giusto.
0: Anche perché poi io domenica sarò a Breno.
1: Non avevi detto che andavi su.
0: Per cui magari ci incontriamo là per le vie del castello.
1: Magari. Mai dire mai, magari la incontri su là.
0: Esatto. Andrò a stanarla dal
1: No,
0: suo.
1: però lei. No, lei è qui, quindi sabato lei torna giù.
0: Ah, va su solo venerdì?
1: Solo venerdì, sì, dopo qua lei.
0: Vabbè, allora la saluterò sabato, visto che io vado a Breno solo domenica per questa festa
1: No,
0: con i
1: rimango
0: costumi.
1: dopo.
0: Verrò sabato a tirarle le orecchie, e magari non solo quelle.
1: È aperto oggi perché così venerdì è chiuso.
0: Ah, ma io sono passato anche ieri a fare il pieno di bibite e ghiaccioli,
1: Giusto.
0: eh. Non ho. Altra roba qui, se mi fai vedere la carne o piatti caldi proprio in questo periodo.
1: Sì, infatti è già la canzone quella Giorgio, Drotto, Polenta, anche no adesso, grazie.
0: Polente risotto, direi di no.
1: Piuttosto un riso freddo.
0: Riso freddo o del roast beef o del vitello tonnato, che però aspetta, il vitello per essere tonnato prima deve essere almeno andato. Prima è andato e poi è tornato. Sammy, ti auguro una buona giornata.
1: Va bene, dai,
0: Ti
1: Giorgio.
0: abbraccio forte.
1: Anch'io.
0: Fa bravo.
1: Sempre. Dai, che manca poco, poi sono fermo anch'io.
0: Quanto hai ancora?
1: Porta fino a venerdì.
0: Come
1: Sì.
0: me? E allora venerdì sera ciapolla bala. Venerdì sera festeggiamo, dai, va bene. Tu con i tuoi analcolici e io con i miei spritz. Va bene?
1: Va bene, dai.
0: Aggiudicato. Allora ci vediamo venerdì sera al bar Steven, ok?
1: No, è chiuso.
0: Come venerdì è chiuso.
1: È chiuso perché compagnia di Donna Paola?
0: Ah, perché va? E quindi andiamo all'altro. No, o non ti piace?
1: Ma no, dipende. No, aspetta, io venerdì non sono libero.
0: Niente, sai cosa faccio venerdì? Me ne vado per i cacchi miei con i miei
1: Giusto?
0: amici e faccio quel cacchio che voglio, ok?
1: Giusto?
0: Perfetto.
1: Ti sei grande
0: Steven,
1: abbastanza?
0: ti
1: Sei
0: ha.
1: grande abbastanza per andare in giro per cavoli tuoi.
0: Esatto, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto, ok?
1: Va bene, Giorgio?
0: Ciao bell'uomo, ciao, un
1: Giorgio?
0: bacione, ciao.

0: You are my heart, you are my soul, tu sei il mio cuore, tu sei la mia anima. Mamma mia, che canzone ti ho dedicato, amore mio.
1: Chi sono io? Chi sono?
0: Sei la Lucienne.
1: Ma caro da Dio che mi conosce dappertutto, io volevo salutarti.
0: Sì?
1: Che vai via proprio adesso che ti vedo perché ho gli occhiali nuovi.
0: Wow!
1: Finalmente sono arrivati. E allora ti vedo anche se non ci sei.
0: Beh, l'importante è immaginarmi, dai.
1: Io ti vedo dappertutto.
0: Poi uno che ti mette una canzone che ti dice tu sei il mio cuore, tu sei la mia anima, anche in inglese.
1: Ciao, cosa vuoi? Cosa posso dirti?
0: Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano?
1: la navetta. Beh, non importa, noi andiamo sulla navetta. Il nostro amico lì non sta proprio bene, ma da ogni modo insomma, vedremo. Comunque io volevo parlare con te appunto per salutarti. Mi dispiace che vai via perché non ti sento. Però adesso questi due giorni ti vedo.
0: Mi vedi? Oh, per cui valgono il doppio questi due giorni.
1: Ti vedo perché ho gli occhiali nuovi, ecco.
0: Ecco, allora ogni tanto dagli una bella lustratina, mi raccomando.
1: Sì.
0: Ecco, e mentre sono in ferie non farmi le corna.
1: Sei un tesoro che bisognerebbe averne miliardi di tesori come te.
0: No, miliardi, allora, poi non ci siamo sulla terra, siamo in troppi.
1: Non ci stiamo.
0: Qualche decina, dai.
1: Allora dai, sì, un pochi, dai, che dai. Di quelli bravi e buoni come te.
0: Pochi ma buoni.
1: Pochi ma buoni e belli e gentili. E tesori, e non so più cosa dirti perché proprio ti meriti tutto, ecco, non voglio perderti.
0: Io ti ringrazio perché ieri un'ascoltatrice mi ha detto una cosa che mi ha fatto male. Mi ha detto: vedrai che finirai anche tu nel tritatutto e prima o poi sparirai.
1: No,
0: ma poi dico: me lo vieni a dire tu che sei un'ascoltatrice. Però sai, mi sono fatto rincuorare da Mario e mi ha detto: di a quella signora lì che non ha capito niente, in TV c'è Pierangelo, ma tu la TV non la vuoi fare. È vero, io la TV non la voglio fare, io faccio radio, quindi a settembre torno in radio, ma io la TV non la voglio fare. Possono mandarci Pierangelo, Orietta Berti, Eva Zanicchi.
1: Ieri pomeriggio non c'ero, sono andata da mia figlia che fatalità mi ha fatto sentire le canzoni di Mario,
0: sì?
1: Gregorio, Mario del Monaco, che ha cantato una canzone, Il mio amore, il mio primo angelo, ha cantato, che non sapevo chi era, allora l'ho chiesto, ha detto Mario del Monaco, e poi ha cantato La mattinata. La mattinata dovrebbe essere quella di Leon Cavallo.
0: Certo.
1: Penso. Ecco. Beh, era giovane, perché mia figlia ha un televisore che prende di qua di là quello
0: certo.
1: che vuole. Ma come mai? Perché non è solo l'Alessa, c'è anche un altro che io non mi ricordo il nome.
0: Un'altra piattaforma, insomma, ecco.
1: Ecco, ma lei trova cosa vuoi sentire, cosa vuoi... E mi tira fuori le canzoni che voglio io. Fatalità, quella di Mario del Monaco, non l'avevo mai sentita. Quella, La mattinata, sì. Ma quell'altra proprio... Mi sono commossa fino alle lacrime.
0: Certo.
1: Perché era il mio primo angelo, cantato da Mario del Monaco. E non so chi l'abbia fatta. Ho chiesto anche a... Pierangelo, ma non sapeva neanche lui. Ad ogni modo, ho suonato a mia figlia e là mi sono accontentata.
0: Perfetto.
1: Perché lei mi mette le fisarmoniche, quelle che voglio io. E allora, non so che televisione.
0: Boh, non si sa. Alexa risponde a tutto.
1: Alexa va bene, perché allora va bene, le chiede. E poi c'è un altro, un'altra cosa, me l'ha detta, però io non me la ricordo. Sì. Sono vecchia io. Ciao, ciao, ciao, ti faccio perdere un sacco di tempo, signor Benedetto. Ciao Giorgio, un abbraccio grosso, grosso, grosso.
0: Ci sentiamo domani, ok?
1: Va bene, domani dovrai esserti.
0: Un bacione, cione, cione, cione, cione. Ciao.
1: Ecco, ciao, ciao tesoro, che mi conosci da lavoro.

0: Pronto?
1: Ciao Gio, sono Carla.
0: La mia Charlotte Rampignone.
1: ci credi? Oggi ho mangiato da bambini piccoli.
0: Cioè, cosa hai mangiato? L'omogeneizzato e formaggino.
1: No, si tratta di formaggino, peggio. Ascolta, non avevo voglia di accendere fuoco, di prendere calore. Ho detto cosa posso mangiare. Guardo nel frigorifero, avevo sotto vuoto una bella insalatina mista di carote, questo. Ho tirato fuori due belle fettine di pan carré,
0: sì,
1: le ho sporcate un po' di maionese,
0: sì,
1: e poi guardo nella dispensa e c'ho dei bei vasettini di omogenizzati.
0: Ma che chic, la mia bambina!
1: Ho detto, ne ho preso uno di carne di vitello, l'ho aperto, ci ho messo un goccio d'olio e uno spruzzatino di sale appena appena, poi col cucchiaino l'ho lavorata bene. Insomma, una forchettata di insalatina, un cucchiaino di un morso nella fetta, guarda, ho mangiato da Dio!
0: Ma tu senti la mia bimba che con questa dieta alimentare da bambini supererà anche i 100 anni.
1: Oddio, qui un altro che me lo dice, mio figlio continua, mamma tieni duro che andare 100 ce n'è ancora un po',
0: Sì, ma siamo in tanti a accompagnarti, per cui non puoi abbandonarsi, dai. Oh.
1: Beh, insomma, guarda, ringrazio il Padre Eterno, ho anch'io i miei acciacchi, perché non è... E sai che cosa mi accompagna e cosa mi aiuta molto? Il mio spirito di voler fare, di saper fare, di dire se mi viene qualche cosa, e beh, allora come è venuto passerà.
0: Si chiama voglia di vivere.
1: Eh sì, sarò egoista un po', ma però è così un po', ecco... purtroppo siamo alla soglia, Importante che il Padre Eterno mi prenda con lui, che
0: ecco
1: Maria...
0: Se oggi sei alla soglia, domani fate una sogliola
1: allora,
0: con la maionese,
1: ecco. C'ero nel freezer,
0: ecco, vedi,
1: nel freezer,
0: che andrai avanti ancora, ok,
1: prego Maria, anche perché ce l'ho sempre qui con me, io Maria ce l'ho sempre qui con me nei momenti difficili. Maria, ti prego, aiuto, mi ha sempre aiutato, e allora spero tanto di ritrovarla un giorno, quella vera, ecco. Cosa vuoi che ti dica, io vivo anche di quelle cose lì,
0: ma ci mancherebbe, io sono molto devoto alla Madonna e ogni tanto faccio i miei pellegrinaggi e i miei ritiri.
1: Guarda che aiuta la fede.
0: Molto, molto, carità.
1: Per carità, io non voglio dare niente.
0: Non voglio fare il bigotto, ma ecco, aiuta,
1: come me
0: aiuta.
1: Da bambinetta, da giovinetta, giovane, appena dopo la quinta, copre che tanto le suore, ma avevano quasi convinto, mi hanno fatto fare i ritiri spirituali e tutte le cose di raccoglimento. Non era la mia vocazione giusta, cosa diciamo. Però, Giorgio, ti devo dire che quando vedo una suora l'abito monacale mi fa sentire ancora qualche cosina, qualche nostalgia, davvero.
0: Ci credo. Continua a credere e a sperare, perché domani ti aspetta un giorno nuovo.
1: Mio figlio mi dice, tu col canto, con questo, ma Nani, dico, ma io 2 ore dopo morta canterò ancora.
0: Ma certo,
1: cosa ci devo fare? Insomma, avevo la tristezza un po'. Già adesso ti lascio con le mie stupidaggini. Ecco, ti ringrazio, so che presto te ne vai, però ritorni.
0: Esatto.
1: E i giorni passano e ognuno ha bisogno di staccare la spina e di fare i suoi riposi.
0: È umano,
1: si ricarica la batteria.
0: Mi raccomando, buon omogenizzato. Ti voglio bene.
1: Anch'io tanto.
0: Ciao Carla, ciao.

0: You're my
1: Ciao
0: soul.
1: Giorgetto!
0: Buon Giorgio!
1: Ciao Giorgio, sono Fernanda.
0: La mia Ferdi, come
1: Sì, io
0: stai?
1: sto bene. Niente, c'è molto caldo, ma portiamo pazienza, dai,
0: Sì,
1: facciamo così.
0: piuttosto che...
1: Arriverà anche l'inverno,
0: E dopo
1: poi
0: ci...
1: magari ci lamenteremo perché fa troppo
0: Esatto.
1: freddo. No, però io preferisco il freddo, eh.
0: Anch'io perché almeno ti copri.
1: No, no, no, ti copri, ma se c'è caldo non puoi strapparti la pelle.
0: Esatto.
1: Perché adesso si sta mandando un po' fuori di testa, eh?
0: Sì, è un po' troppo, è
1: È un po'
0: troppo
1: troppo.
0: perché
1: E
0: dura
1: ha
0: da
1: detto
0: due
1: che
0: mesi.
1: vabbè, dobbiamo sopportare. La vita purtroppo è così, tra alti e bassi.
0: Io ti dico che mi ha talmente sfibrato questi 2 mesi
1: Sì?
0: che ho anticipato le vacanze di una settimana perché, credimi, non ce la faccio più.
1: Fai bene andare in vacanza, te lo meriti. Io dico la verità, non mi muovo più perché ormai, diciamo, sono, non dico vecchia, ma sono diversamente giovane.
0: Non è colpa mia se tu sei nata prima,
1: Lo
0: eh?
1: so,
0: Ah,
1: sono nata prima.
0: ecco, non è colpa mia.
1: No, ascolta, io ti volevo chiedere,
0: Sì.
1: visto e considerato che Daniele Cordani è un amico da una vita, e diciamo che mi ha dedicato una canzone col mio nome, Fernanda. Se tu la trovi nel tuo repertorio, mi farebbe piacere riascoltarla, perché è da tanto tempo che non vado più a ballare e quindi mi sento un po' sola, ma ascolto voi, quindi non sono proprio sola.
0: Ho un problema, Fernanda, perché lo zio Giorgio purtroppo non tratta il liscio
1: Non
0: perché
1: tratti niente, non è.
0: è già dei miei colleghi, non voglio pestargli i
1: Sì, ho
0: piedi.
1: capito. Al limite
0: Ma
1: te chiamerò.
0: magari cerco Fernando degli ABBA.
1: E beh, Fernando è bello anche lui, la
0: Esatto,
1: canzone, molto
0: esatto.
1: bella.
0: Dai.
1: Quindi è anche molto ballabile, quindi non è un problema. Uno vale l'altro.
0: Rimediamo con Fernando,
1: Va bene,
0: ok?
1: ciao caro,
0: Un
1: ti
0: bacione
1: ringrazio
0: grande.
1: molto. A presto e mi raccomando, fai buone ferie.
0: Grazie mille, ti voglio
1: Ciao, un
0: bene. Ciao,
1: bacio,
0: un bacio,
1: ciao, ciao.
0: ciao.

0: Ciacola, ciacola, Giorgio, che il tempo passa e poi ti dimentichi di assolvere ai tuoi doveri coniugali. No,
1: appena. Le 12 e 27 minuti.
0: Va bene, è proprio per quello, lo so che me lo ricordi. Ma stavo dicendo, mi dimentico dei miei impegni coniugali, che per la verità sono legato ai miei sponsor. Sono quelli i miei impegni coniugali. E allora vai subito con lo sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show.
2: Messaggio promozionale.
0: Buongiorno, anche a nome della GFP RAC, che si trova qui a Polaveno, vero fiore all'occhiello della nostra comunità, un'azienda nata 50 anni fa e che in questo mezzo secolo ha continuato a investire, a ingrandirsi, ad evolversi, a creare nuovi reparti, a fornire nuovi servizi che la portano oggi ad essere una delle 5 più quotate in Italia. Siccome potrei parlarvi arabo raccontandovi quello che fa, vi dico solo che produce componenti meccanici per l'elettronica. Per saperne di più visitate il sito, vedete tutti i reparti di lavorazione, vedete tutti i pezzi che escono e vedete anche una bella intervista con il nostro Nicola. Per saperne di più vi ricordo l'indirizzo della nostra GFP RAC, la trovate a Polaveno in via Artigiani 40 con telefono 030 84 453 e adesso dobbiamo volare subito al telefono. Sì? Ah, devo mettere quella cosa là prima, va bene, la metto.
2: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Prontissimo.
3: Ma buongiorno.
0: Ma buongiorno.
3: Dal campeggio.
0: Come va?
3: Come va, va?
0: Ah, ma
3: allora, la Chiara è sotto un ombrellone di quelli tutti di paglia.
0: Sì?
3: Il Tiki Bar. Siamo qua in riva al lago. Il lago veramente ce n'è poco.
0: C'è poco.
3: Siamo un po' prosciugati.
0: È un po' una pozzanghera.
3: Ecco, siamo un po' prosciugati. Però dai, noi con la fantasia lo mettiamo a bolla.
0: Posso farti una domanda? Posso farti una domanda, Ines? Innanzitutto siamo in linea con Ines, che alloggia temporaneamente al camping Sebino a Clusane, dico bene?
3: Sì, bravo.
0: Però lei non è di Clusane, lei è bergamasca.
3: Io sono bergamasca.
0: Ecco,
3: sì, sì,
0: è
3: sì,
0: qui,
3: sì.
0: È qui nostra ospite.
3: E lei si... Ecco, è vero. La tasca di soggiorno.
0: La sera, cosa fate per tirare notte?
3: Noi, niente, stiamo qui al nostro Tiki Tiki Bar, abbiamo creato un angolino tutto nostro personale, e niente, un po' di apericene, drink, provi costumi.
0: fate le sfilate di moda?
3: Facciamo le sfilate di moda.
0: Milano vende moda, Clusane la regala.
3: Ecco, bravo. Poi tu lo sai che c'è sempre il ragù di quattro lettere.
0: Esatto.
3: Che bisogna indovinare che cos'è.
0: Gli ingredienti, sì.
3: E quindi, niente, dai, qui, le nostre sere sono simpatiche.
0: Dimmi una cosa, ma la sera si alza un pelo d'aria, si dorme?
3: Sì, no, si sta abbastanza bene.
0: Si sta abbastanza bene.
3: Io ci sto bene. Io ieri sono uscita col gommone con dei nostri amici. Questa sera vado a Montisola sempre col gommone, andiamo a cena sempre con dei nostri amici.
0: Ma che sciccheria! Avete lo yacht privato?
3: Non mi annoio. Ieri ho fatto il bagno in mezzo al lago e ti dirò, che è molto bello, sì? In mezzo al lago non c'è questa
0: mucillagine, alghe,
3: mucillagine che c'è qui a riva.
0: Ma non sapevo che le signore hanno lo yacht privato per andare a Montisola.
3: Abbiamo lo yacht.
0: Dove andrete a Montisola?
3: Di moda, dobbiamo avere lo yacht.
0: Andrete a Montisola o una delle frazioni?
3: Andiamo a Montisola questa sera.
0: A Montisola, Montisola, bene.
3: Sì, Montisola, sì, sì. E niente, così non ci annoiamo.
0: Divertitevi anche per me che sono qui a soffrire.
3: Poi c'è sempre il padre Ralph da tenere,
0: esatto,
3: sotto controllo.
0: Esatto, l'uccello di rovo.
3: Sì, bravo. Che però adesso è in vacanza, stiamo guardando la sua location tutto chiuso. E quindi ci manca la visione di padre Ralph.
0: Manca lui, ha messo a riposo sull'uccello.
3: Manca lui. Vabbè, dai, abbiamo detto due belle parole.
0: Io vi auguro una bellissima serata, e perché sia una serata di festa ti metto una bella canzone per farvi ballare anche se fa caldo, ok?
3: No, dai, bravissimo Giorgio, bravo.
0: Ines, te amo.
3: Ci faremo mangiare il ragù di quattro lettere.
0: Di quattro lettere. Baciami la Chiara, ok?
3: Va bene.
0: Ciao Ines, un bacione. Ciao.

Pronto? Ha già messo giù. Mi piacciono questi che chiamano, poi mettono giù. Però vabbè, contenti loro, contenti tutti. Adesso magari se mi richiami, io apposta non ti rispondo. Torno.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Ma buongiorno.
0: Ma buon Giorgio.
1: Ciao Giorgio.
0: Siamo in fermento per la festa?
1: Allora, ho sentito la novità, che vieni a Breno?
0: Certo, domenica.
1: Ma davvero?
0: Certo.
1: Ma vieni sulla mattina o nel pomeriggio? La mattina.
0: Allora, il clou della manifestazione quando è? Verso sera.
1: Quota c'è la mattina, domenica ci sarà la messa, poi ci sono dei giochi e poi il clou è nel pomeriggio. Però se tu vuoi venire sul mattino, che magari fa meno caldo anche sul viaggio, boh, non lo so.
0: Sì, così mi fai conoscere Borno. Così mi fai conoscere, no scusa, Breno.
1: Sì, se puoi venire anche la mattina. Se tu mi dici di preciso quando vieni, io mi organizzo, ti aspetto e facciamo tante cose insieme.
0: Ma che bello.
1: Ma non so, ma vieni su da solo o prendi dietro...
0: Sempre solo quando io mi muovo, perché se ti prendi su l'amico o l'amica dopo un po' ho caldo e sono stanca e voglio tornare a casa e voglio... Io quando voglio andare da qualche parte a visitare qualcosa vado da solo, così vado e torno quando voglio io.
1: Allora, se tu mi dici che vieni sulla mattina, mi programmo per... non faccio da mangiare, perché se mi siedo a mangiare con te voglio farti compagnia, perciò non faccio niente, ma mi programmo per qualche posto di mangiare qualcosa. Non è che ci abbuffiamo perché fa caldo,
0: ma
1: però
0: ascolta,
1: qualcosa
0: basta una focaccina, una pizzetta,
1: la
0: compagnia.
1: Penso io. Così allora ti faccio fare un po' di spongadine fresche, perché domenica le fa quella signora lì, perché ha aperto il bar e fa le spongate.
0: Ma che bello,
1: sì,
0: fresche. Bello, mi piace.
1: E se vieni sulla mattina, possiamo andare anche qua al negozio lì a prendere quella focaccia con l'uva che hai detto che ti era piaciuta tanto.
0: Molto, molto.
1: Se guarda, vieni sulla mattina qualcosa si fa, però se vieni su solo nel pomeriggio che andiamo al castello non si fa poco,
0: perché sono un po' anche un dormiglione, però io solitamente la mattina, quanto ci metto a venire a Breno da qua? Boh.
1: Oh, penso che sarà un'ora e qualcosa, perché abbiamo parlato già un giorno di questa cosa qua, perché la mia amica Sava ha detto che è venuta su 2 o 3 volte, anche mia figlia è venuta su 2 volte lì sul lago, parlavano del lago d'Idro quando tu vai su in ferie.
0: No, quello è diverso.
1: Ma io penso che sarà un'oretta.
0: Ecco, un'urina facciamo, va bene.
1: Metti anche un'ora e un quarto.
0: Se io parto di qua 9:15, io per 10:30 sono lì.
1: Sì, guarda quante cose possiamo fare.
0: Vedi? Madonna mia. Non vedo l'ora.
1: Io allora, guarda che lascio programmato così, io faccio i miei programmi, perché dopo io mi organizzo, mi faccio tutti i miei programmini.
0: Guarda che Giorgio Conti è conosciuto come la persona più affidabile.
1: E vabbè, dopo se non riuscirai ad arrivare alle 10:15, che sarà 20 alle 11, non cambia, però...
0: Quello dipende dal traffico che becco, ecco.
1: Ecco, una cosa così.
0: Allora, luce nei miei occhi, noi ci vediamo domenica mattina.
1: Certo, io ti aspetto molto.
0: Sarà la
1: molto
0: prima molto. Visita pastorale che mi concederò in questi giorni, sarà la prima.
1: Bene.
0: Perché qua e là voglio andarne a trovare 3 o 4, ok? Per cui sarai la prima.
1: Va bene, grazie.
0: Io Rita...
1: cosa che ti volevo dire? Adesso non mi volevo dirti una cosa che parlando di devozioni, di pregare, sai che non ti ho mai detto che io già quando mi sono sposata mi era andato giù un po' del libro la chiesa, nel senso ti spiego il perché. È saltato fuori che un mese prima che ci sposavamo il prete ci manda a dire che non poteva sposarci, perché è saltato fuori che eravamo cugini di quarto grado.
0: Ah, e quindi non...
1: Io con mio marito dovevamo andare alla curia a Bergamo per tirar via la parentela.
0: Non ci
1: questo
0: credo.
1: Qua non l'ho mai capita, non l'ho capita neanche
0: non
1: oggi.
0: Non ci credo.
1: E siamo andati dal vescovo alla curia a Bergamo, già ai tempi ci aveva fatto pagare 5.000 lire e non eravamo più parenti.
0: Ma non ho parole.
1: E da lì mio marito, mamma, se si era arrabbiato. Mamma, se si era arrabbiato, che poco è il prete lì, non l'ha più voluto neanche in chiesa il giorno del nostro matrimonio, perché la nostra messa del matrimonio ce l'abbiamo fatta fare un frate, perché ci avevamo il convento dei frati cappuccini un po' di anni fa, noi qua. Certo.
0: Posso permettermi un mio pensiero personale? Allora, la Chiesa è la Chiesa. La fede che io ho non sempre passa per la Chiesa.
1: Quella cosa lì mi aveva un po' turbato, ma molto, molto, molto, molto, perché ha detto 5.000 lire non siamo più per... ma che storie sono queste? Infatti mio marito non voleva più neanche andare in chiesa, dopo no, col passare del tempo l'ho lasciato perdere
0: No, no,
1: e mi ha
0: guarda, io
1: fatto...
0: parlo con la Madonna, parlo col mio titolare che sta in cima, parlo con mia mamma, con i miei santi, vado in chiesa sicuramente, ma non con quella dovizia con cui dovevo. In chiesa vado quando me la sento, per il resto io prego tutti i giorni a modo mio.
1: Difatti faceva così anche lui, ma c'era un battesimo, c'era un matrimonio, lui ci andava, ma di dirmi proprio ho voglia di andare in chiesa, no, per quel motivo lì non l'ha più fatto, basta, per lui è stata finita lì.
0: Ma io ti dico, queste domeniche di caldo, visto che non ho neanche la radio, mi godo la domenica mattina tranquillo a casa mia. Ecco.
1: È vero, tanto le messe adesso le ascolti dappertutto, se vuoi ascoltare.
0: Esatto. E io poi parlo con quello là sopra e
1: Ma
0: so.
1: ascoltami, ma la Madonna delle Nevi è quella di su di voi? Perché
0: È di Adro, sì.
1: stamattina hanno fatto in televisione la messa.
0: Certo, siamo
1: Sì,
0: collegati.
1: perché Mario ha fatto delle 9 alle 11 perché poi c'era la
0: La
1: messa.
0: messa, certo, un
1: Sì.
0: bellissimo santuario. E tu sai che là dove c'è un santuario vuol dire che in quel luogo è apparsa la Vergine.
1: Insomma, dopo tutti abbiamo le nostre idee, per l'amor di Dio, io non dico
0: Ecco.
1: niente di
0: Dopo
1: nessuno.
0: il mio prete mi diceva sempre che la Sabes de Lourdes, che la Sabes de Fatima, de Međugorje, leggeno appena
1: Difatti,
0: comunque, leggeno, leggeno.
1: è sempre una Madonna.
0: E io ricordo il discorso molto bello che lei fece alla medium e che la medium ci riportò, e che ci disse: voi portate tutte le vostre intercessioni alla Madonna, anche perché a Međugorje non vai a pregare per te. Preghi per chi ne ha bisogno, perché in quel
1: Infatti.
0: giro lì qualcosa tornerà anche a te. E la Madonna rispondeva sempre: io raccolgo le vostre intenzioni, ma i miracoli li fa quello là sopra, non li faccio io.
1: Pota.
0: Ecco.
1: È vero.
0: Niente,
1: Bene, Giorgio,
0: siamo passati
1: abbiamo
0: dal
1: fatto la
0: sacro
1: nostra
0: al profano. Perfetto.
1: dalle sfongate alla Madonna, vabbè, fa niente.
0: Dalle stelle alle stalle, ecco, dai.
1: Va bene. Ciao Giorgio,
0: Ci
1: ci
0: vediamo
1: sentiamo.
0: domenica, comunque ci sentiamo prima, ok?
1: Sì, ciao.
0: Bacione, ciao.
1: Ciao anche a te, grosso, grosso. Ciao.
0: Grazie.

0: Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, Ersilietta mia. Come la mi va lì in campagna?
1: Senti, c'è il gallo che canta. Quando il canto su da uro, sai che sarei il San Niguro. Ecco.
0: Davvero?
1: Perlomeno dicevano così. C'è questo gallo che sta cantando, adesso mi ritiro in camera non mortuaria, quasi, a metà strada. Ascolta, Giorgio.
0: Me lo ripeti il proverbio, scusa, quando?
1: Dunque, Giorgio, sono stata al telefono e ho perso, diciamo, la prima parte con la mamma del tuo sponsor, del tuo Nicola.
0: Sì.
1: Ecco, abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo parlato proprio sempre di fede, di amore, di tutte queste cose. È stata una cosa molto bella, molto bella. E poi siamo entrati, quando ci siamo salutate, e sento parlare di questo, sento la Rita che saluta,
0: certo.
1: E di questo fatto ti dirò la mia, forse perché piano piano ci si allontana un po' da quello che non da Dio, per amor di Dio, quello guai anche me lo tocca, del
0: certo.
1: Dio, Madonna, ma proprio un po' da quello che è la casa di Dio, ecco, la chiesa. Praticamente io ho avuto un figlio al sesto mese, ti racconto questo. Pesava 1,5 kg. Quando l'ho visto io era 1,3 kg.
0: Una briciola.
1: Guarda, mi sembrava veramente una cosa... Ma niente, io mi sono sempre rivolta, perché lo dicevo appunto Adele, la mamma di... Ho detto, chissà perché, nei momenti, ma sempre, in qualsiasi cosa mi rivolgo a Dio, alla Madonna. E poi mi sento in colpa perché dico, ma in cambio io cosa do? Non do niente, continuo a chiedere e loro vedo che mi sono vicini perché sempre mi hanno aiutato, tutte queste... niente, comunque nasce questo bambino. Mi dicono, signora, siamo nelle mani di Dio, lo tenevano proprio per i piedini, l'ho visto proprio la parte dietro, ho visto testolina piena di capelli neri. L'hanno battezzato, come lo vuole chiamare, perché insomma non c'era tanta speranza.
0: Certo.
1: E io ho detto, Christian, vorrei chiamarlo Christian, c'erano suore,
0: certo.
1: Mi fate bene fratelli di Brescia, c'erano suore, dottori, erano 8 persone lì, tutte vicino a questo coniglietto, mi sembrava un coniglietto. E niente, quando è che poi piano piano, il bambino adesso è papà, di un bambino di 11 anni, e che 12, scusa, 12, che è venuto a trovarmi sabato. Ma cosa succede? Il battesimo. Mio marito va dal parroco e dice, su a Villa Carcina, e dice, insomma, ecco, no, è stato battezzato una volta giù all'ospedale, non c'è bisogno di un secondo battesimo. Allora io vado dal parroco e dico, ma come? Insomma, la cerimonia,
0: esatto,
1: non so, il
0: anche i contorni, sì.
1: Ecco, ma sì, poi tra l'altro una coppia di amici che si sono prestati hanno fatto...
0: Padrino e madrina.
1: Niente, mi dice, quello che conta è l'acqua battesimale, tutto il resto è pompa.
0: Ah.
1: Comunque faremo una cerimonia per tutti, sono 8 i bambini nati in queste condizioni, faremo una cerimonia per tutti. Mai successo.
0: Mai fatta.
1: Alla prima comunione chiedono il certificato di battesimo.
0: Okay,
1: io dico, cosa le devo presentare?
0: Esatto.
1: Mi sono fermata. Nella riunione mi sono fermata, ho detto, scusi, padre, ma cosa le devo presentare? Io non ho un certificato di battesimo del bambino. Ma come? Come? Ho detto, come? Lo sa lei. Faremo qualcosa. Insomma, va a finire che questo ragazzo si è sposato e non aveva ancora il certificato di battesimo.
0: Ma davanti
1: a San Polo,
0: sì?
1: Chi prendeva il battesimo all'ospedale, per dire, perché ecco, sapevano che erano in condizioni gravi, facevano la cerimonia. Nel momento dell'acqua superavano, non la davano magari la seconda, ma che poi cosa c'era, anche se la davano una seconda volta, da parte mia, nell'ignoranza. però la cerimonia veniva fatta, invece niente è stato escluso.
0: Ricordati che nel regno dei cieli non esiste la burocrazia, ma solo la fede.
1: Infatti, è quello che si spera.
0: Non è che quando busserà gli dometteranno il certificato di battesimo. Io conosco Pietro e ci parlo ogni tanto. E mi dice, ma questo lo faccio entrare o lo mando indietro? No, gli dico, dai, fallo entrare. Stai serena, sono piccoli episodi che si possono verificare, ma questo non deve indurci ad allontanarci dalla cosa più importante, che non è tanto la Chiesa, ma la fede.
1: La fede, no, quella.
0: Ecco.
1: Assolutamente. Poi si trasgredisce, io chiedo sempre perdono, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Sono una donna, non sono una santa.
0: Solo Rosanna Fratello lo diceva.
1: Perciò per quello che rimando sempre la barzelletta, quella barzelletta del frate.
0: Certo. gli americani hanno...
1: È stata una cosa amara.
0: Gli americani parlano di faith, opere e ceneri. Allora, fede, opere e carità, l'essenza
1: certo.
0: della vita di un credente. Basta,
1: certo.
0: Dopo gli incartamenti.
1: Per quel che si può.
0: Esatto.
1: Si può, anche un piccolo, come quello che stai dando tu. Un piccolo grande amore per tutti noi.
0: Lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo. Io però, credimi, non ho potere di farti il certificato del battesimo.
1: No. Oramai.
0: Sono limitato.
1: No, guarda, non vorrei adesso per questo, per carità. Tra l'altro forse lei a Breno, non so se avrà conosciuto anche il parroco, mio cugino, Don Angelo Corti, magari la Rita ha avuto questa possibilità perché lui era abbastanza, adesso si trova a Mulinetto di Mazzano. No, io non ho niente contro di loro, è stata questa piccola grande mi ha lasciato un po' ecco così.
0: Comunque Ersilia, ti do una bella notizia. Se tu un domani per caso, perché la vita non pone limiti,
1: sì?
0: Incontrassi un altro uomo della tua vita e vuoi sposarlo, io posso sposarvi perché ho le deleghe ai matrimoni, quello posso. Ai battesimi no. Quindi vedi tu, insomma, va bene?
1: Va bene, terrò
0: ecco,
1: presente.
0: Tieni presente, ti mando un abbraccio forte.
1: Terrò presente.
0: Tieni presente.
1: Ah, scritto per promemoria.
0: No, vengo con la fascia da sindaco, tutto, faccio tutto giusto, no. Ho proprio la delega ai matrimoni.
1: E io ti battezzo veramente
0: nel nome del padre, dell'arancio, me lo sbuccio e me lo mangio, ok?
1: Grazie, ho ascoltato anch'io la messa della Madonna delle Nevi, veramente bello.
0: Lo so.
1: Una cosa bella.
0: Niente, ci tocca scappare, se no stiamo indietro.
1: Ciao.
0: Bacione.
1: Ciao. Un bacione a tutti, un abbraccio a tutti.
0: Allora qui possiamo riandare con la musica.

0: Pronto?
1: Con Giorgio, ricordi di me?
0: Oh, il mio toscanazzo da Prato?
1: No, da Firenze, provincia di Firenze.
0: Ah, proprio Firenze, ok.
1: No, provincia, un paesino, provincia di Firenze, abito. A 10 minuti da Firenze, insomma, un quarto d'ora.
0: Come mi stai, Bischero?
1: Male, un gran caldo di Giorgio, tremendo, guarda, non si, nemmeno la notte si riposa più, nulla.
0: No, è vero, prima almeno la sera un po' d'aria, ma adesso, sì, adesso più niente.
1: Ascolta, dicevo, ma lì lavori come sempre per estendere la banda?
0: Non ho capito, scusa.
1: No, dicevo, si dicevano che dovevano fare dei visitori per coprire tutta l'Italia, questo canale di Brescia, Radio Brescia.
0: Ecco, purtroppo tu sai che sono lavori che vengono fatti in situazioni di sicurezza abbastanza estreme. Hanno bloccato i lavori da tempo perché caldo, oltre una certa temperatura è inumano chiedere alla gente, anche perché devono indossare giubbotti particolari, cinture particolari. mi muoiono prima. Per cui
1: no, è che io ho visto, gli era il 787 per il canale, gli era.
0: Adesso è diventato 788.
1: Ah, 788 è cambiato?
0: Sì, quando arriveremo da te saremo 788.
1: No, perché io li devo ricercare, perché l'ho fatto sparire io. E mi appariva, canale corrente non esiste, quando ci fu, visto che ci fu l'interruzione di questo canale.
0: Certo.
1: E io ufficiavo, avevo il tasto, sì, gli sparivo.
0: Adesso tu, ormai a settembre, prova con il 788, perché ci siamo trasferiti lì, perché è una linea più libera.
1: No, faccia i no, 788, non me, io dai 786, subito il 789, cioè Radio Maria, per trasmettano, mi faccia ricercare allora.
0: Esatto, esatto.
1: Eh sì, ora chiamerò un mio amico vicino a fuori cercare.
0: Ce la fai?
1: Ma ora trasmettono solamente in Lombardia e basta per ora?
0: Per ora ancora sì, ti parlo di Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, pian piano ci allarghiamo.
1: Se tu vai un po' in ferie? Vai in ferie, sì?
0: Assolutamente sì, venerdì me ne scappo 3 settimane.
1: Ma dove tu vai, se c'hai fresco in casa?
0: Tutti e due.
1: Se c'hai fresco,
0: farò un po' di mare e un po' di montagna.
1: Dove sto a casa, perché mi sono pigrito a casa mia, mi fa fatica anche a volte andare a fare la spesa, mi fa fatica, che io devo dire, che sono bello e vecchio, ho fatto 71 anni lunedì, ho compiuto.
0: Madonna, sei un ragazzino.
1: Sì, ragazzino se l'andare con la cartolina, avevo 20 anni.
0: Però ti faccio veramente i miei migliori auguri in ritardo, spero tu li apprezzi.
1: Io ti faccio i migliori, anch'io, buone vacanze Giorgio, grazie per avermi ricevuto, per la chiacchierata, ti faccio i migliori auguri, le migliori vacanze, ciao.
0: Te voglio bene, ciao, ciao Toscanaccio, ciao.
1: Buone vacanze di nuovo, ciao.
0: Ciao Bischero, ciao.
1: Ciao.

0: Che romanticismo in questa canzone di Jesse McCartney, Because You Live. E adesso naturalmente bisogna parlare di lui. Lui l'unico, inconfondibile.
1: Messaggio promozionale.
0: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. Zanetti naturalmente si trova in due punti vendita. Uno in via Campo 72 a Iseo, bisogna pronunciarlo bene, Iseo, con il telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago sul Mare, San Martino, con telefono 030 72 54 085. Su quello di Iseo è aperto anche la domenica. Potete arrivarci anche in barca perché è proprio lì sul lago con ampio parcheggio. Test visivo computerizzato che vi dà subito la lettura di tutti i pregi e difetti dei vostri occhi e con Zanetti studierete ovviamente la soluzione migliore per alleviare le vostre sofferenze e correggere le vostre imperfezioni. E se ci andate a nome naturalmente della nostra radio, per voi è garantito un trattamento di favore, per cui non mi stancherò mai di dirlo, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Le 13:04.

0: E vediamo se la prossima è un Fernando o una Fernanda. Pronto?
1: Fernanda sono oggi.
0: Fernanda oggi. Nonna Lu, buongiorno.
1: Buongiorno Giorgio. Tutto bene?
0: Ma oserei dire, oramai è frase fatta, caldo.
1: Sì, sì, però se hai anticipato di una settimana vuol dire che le cose vanno bene.
0: Sì, no.
1: Una settimana in più di ferie fanno bene.
0: No, guarda, credimi, ne ho veramente bisogno, visto che poi l'anno nuovo sarà molto impegnativo, per cui...
1: Ok, bene, dai.
0: Mi aspettano tutti per il 1° settembre... E, sì. E io primo tornerò, però queste 3 settimane mi voglio proprio, guarda, sono arrivato a punti di caldo che non esco da casa, ok?
1: Immagino, ecco. Immagino.
0: Persino la spesina, vado a prendere 2 o 3 cose qui alla botteghina e torno a casa subito.
1: Perché... Giorgio, bisogna fare così, cioè noi non siamo abituati poi a queste temperature.
0: No, proprio...
1: Credo che non sia abituato nessuno, per carità, eh. E però noi che abitiamo in collina, sui laghi e in particolare nella nostra zona, non è mai stata bollente in questa maniera.
0: Esatto, e tra l'altro per un protrarsi di tempo così lungo, certo. Lungo.
1: Eh sì, certo.
0: Ho sentito le donne del campeggio.
1: Ah, sì, ma non la raccontano giusta, sai?
0: Sì?
1: No. Bisogna che la Ines sveli la verità.
0: Lo fa.
1: Diamogli il tempo, perché lei, ti dico solo che ha fatto un lavoro molto particolare.
0: Ecco, però capisci che le persone quando chiamano sono timide, poi man mano si aprono.
1: Certo, ma gli diamo tutto il tempo.
0: Diamole il tempo.
1: Ma certo, vedi.
0: Le do il tempo fino a venerdì, se no ne parliamo a settembre.
1: Ma a settembre non c'è problema. E un'altra cosa ti dico, hai messo una canzone di Lucio Battisti, una versione.
0: Sì.
1: Che aveva un ritmo incredibile.
0: Allora, è un mix che Lucio Battisti ha praticamente affidato a un mio collega DJ, sì. Passandogli una delle canzoni sue più famose, e dice: le mie canzoni sono molto belle, ma vorrei che le ballassero anche i giovani d'oggi, e ha fatto queste 10 canzoni rivisitate in chiave da discoteca, senza fare troppo dunz, ma lasciandogli la stessa eleganza.
1: Caspita, è veramente eccellente.
0: Purtroppo il disco è uscito in tiratura limitata, 1000 copie, ed è volato subito tanti anni fa.
1: Ho capito, veramente molto molto bella.
0: Grazie, meno male che qualcuno apprezza, dai.
1: Sì, ascolta, un'altra cosa è questa. Finalmente Carla, la tua Charlotte, ha fatto i piatti freddi.
0: Ah sì?
1: Non te ne ha parlato.
0: L'omogenizzato. Ma...
1: voglio dirle solo una cosa, ha ragione, cioè qualsiasi cosa mescolata fredda, cioè ti dà delle sensazioni in bocca particolari e ti dà del gusto in più, ecco perché era tutta felice oggi, deve continuare così con questo caldo.
0: E io continuo anch'io ad alimentarmi a cibi prettamente liquidi o comunque frutta e verdura.
1: Certo, io sto facendo adesso una gremolada.
0: Una chi?
1: Gremolada si
0: cioè?
1: Chiama, che praticamente è semplicemente prezzemolo tritato, e aglio, poi viene condito, sale, pepe, goccino di appena appena di aceto e olio chiaramente, e tu mescoli tutto, con questo puoi condire le verdure, la carne eccetera eccetera. Ma gremolada perché? Perché con il pane grattugiato secco,
0: okay.
1: Tu lo fai saltare in padella finché si tosta, diventa marroncino. Per cui poi aggiungi questo pane, ti dico, è sfizioso, cioè le ricette del piatto freddo vanno un po' sull'inventiva, cioè inventate ragazze, inventate, assaggiate,
0: sapore. Creatività.
1: Bravo, creatività.
0: Creatività. Ecco. Bene. Oggi abbiamo imparato la gremolada, Pensavo fosse una cosa brasiliana, masche nada, gremolada.
1: Ma più cos'è, mantovana, cremonese, boh, non lo so, però
0: La
1: più o meno quello.
0: gremolada va bene,
1: Ecco.
0: ne
1: Ok,
0: faremo un buon uso.
1: Giorgio. Beh, se vuoi assaggiarlo sai dove andare, però
0: Esatto,
1: non c'è
0: esatto.
1: problema.
0: L'hotel è sempre
1: D'accordo.
0: aperto. Un bacione.
1: Ciao tesoro, un bacio. Ciao
0: Ciao.
1: ciao, buona giornata.
2: Radio Super, pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Era la grande Dodò Righezzi che poi ha sposato il grande De André. Questo era il Sosa Choc, il Casa Choc. Voglio mandare un saluto, un abbraccio al mio grande fratello Mario Gregorio. Si parla sempre di una grande famiglia, quella di Radio Super. Però io, essendo qua, ovviamente non mi sento far parte della grande famiglia. Loro si vedono tutti i giorni e si aggiornano, fanno i cambiamenti, ma al Giorgio Conti non arriva mai nessuna notizia, se non quella che la radio sarà sempre mia e il programma sarà sempre mio. E io voglio ringraziare veramente Mario per le grandi lezioni di saggezza e per la grande fratellanza che ci unisce veramente da 40 anni. Una persona dolce, elegante, delicata, sensibile, vera. Gli altri per me sono colleghi di lavoro, ma l'unico vero amico che io ho Radio Super è il mio Mario. Per cui giù le mani da Mario, se no, ragazzi, vi picchio tutti quanti. Adesso Adriano Celentano, come fece Christian Barnard quando trapiantò il primo cuore artificiale, ci dice apri il cuore, va bene? Apriamo il cuore? Lo apriamo.

0: pronto?
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno luce nei miei occhi, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Anche alla nostra nonna Lua, Carla. Allora, nel dopoguerra l'Italia, uscita e ancora non hanno capito cos'è la guerra, infatti ascoltarti sempre bello, guardare il telegiornale, lasciamo perdere, si decise in un paesino Lentate, dove tutto va lento, lento, Lentate sul Seveso, di costruire il nuovo cinema, perché c'era solo quello della parrocchia.
0: Okay.
1: È venuto il momento di inaugurare il cinema nel 49 circa, cade l'aereo del Torino a Superga.
0: Sì.
1: E decidono di chiamare il cinema Superga.
0: Okay.
1: Superga. Lentate sul Seveso continua con il paese di Lazzate, dove Alessandro Volta ha inventato la pila. Molti ci mettono la C a volte, ma Lazzate è un paese che ha l'importanza, e tutto perché ci sono nati i miei nonni materni, e la mia nonna le diceva: almeni nel venire la sa, magari alla sa che niente, tu malaca de volta, andiamo a vedere sta casa di Alessà, e in effetti c'è ancora. La natalia cresce, no? E del 40 cresce, voi sapete, questi sono periodi brutti. E a un certo punto va al cinema Superga con la sorella Roselia, le amiche, a vedere tutti i film degli anni 50, ma tutti, perché sai, Lazzate, non c'è cinema con la galleria, capito? E a un certo punto la Dorrium, un'etichetta storica italiana, credo con sede ad Erba, bandisce un concorso per nuove voci, e allora tutta la popolazione di Lentate vanno a vedere, e chi arriva prima quell'anno? Una ragazzina di Lentate sfollata da Milano, Dorighetti,
0: eccola lì,
1: al cinema Superga di Lentate arrivò prima Dorighetti. Nel frattempo la Natalia si era anche sposata,
0: certo,
1: ma c'erano le mie zie, e l'hanno vinta a vincere il primo premio. Ora, che ricordo ho io del Casaccio? Va bene, una canzoncina. No, cari, il Casaccio deriva da quella grande tradizione italiana dei concorsi musicali che l'Italia aveva. Ne vogliamo uno? Castrocaro,
0: sì.
1: Bellaria, il festival da cui è uscito Gianni Morandi, Mimì Bertè, e poi dai piccoli concorsi canori, piccolini, da dove è uscito Dorighetti, che se non fosse andata a cantare al cinema Superga con la Dorium, non avrebbe mai inciso il primo disco, che era il Casaccio, e che io lo ricordo a Canzonissima.
0: Esatto.
1: Era piccolino. E mi diceva: guarda Dorighetti, lo sai che la mamma, io la guardavo, ma mamma, cosa? Lei già mi spiegava. Cioè, quindi quando hai messo il Casaccio, io ce l'ho qua, lei bionda con questo abbigliamento anni 70, primissimi anni 70, le donne usavano la maxi, cioè la gonna maxi, la mini, lei, mi sembra anche che dovesse salire la scala e c'era o Walter Chiari o Giorgio Dorelli che presentava Canzonissima. Per noi bambini degli anni 60, Canzonissima, mica Bau Bau Micio Micio.
0: No, era un festival di Sanremo.
1: Ma certo, è stato Studio 1 con la nostra Mina, si è chiamato Scala Reale, si è chiamato
0: Mille Luci, tutto quello che
1: Mille
0: vuoi.
1: Mille Luci dopo con la Rachella Carrà. Dunque la Carrà e Mina ancora, Mille Luci. E Studio 1, mi ricordo che noi avevamo un disco a 45 giri, dice: sabato notte il tempo si fermerà. Sto disco, tu, era Mina che spiega, perché al sabato c'era la varietà. Ecco, quando hai messo il Casaccio ho ascoltato un po' gli altri. Ecco, io vorrei pregare tutti di ascoltare quello che ha detto Giorgio a inizio puntata, per cortesia, e ieri ho ringraziato Mario, come ha fatto Giorgio in questi giorni, per la sua precisione, Ecco, allora, se Mario ha detto queste parole, il nostro Mario, vogliamo ascoltare anche Giorgio? Perché, ecco, così le due versioni, altrimenti come Carla non getta troppo fuori. Cioè, cerchiamo, ecco, io intanto ieri ho ringraziato Mario per la sua puntualità e per raccontare bene radio e televisione in diretta, come ho sempre fatto. Va bene, pensiamo a casa. Adesso c'è Celentano, giusto?
0: Apri il cuore.
1: Ah, cosa batte?
0: O meglio, qui, siccome il titolo finisce presto,
1: sì?
0: Apri il Q, puntini, puntini, penso sia cuore.
1: Oh, signora, no, allora vi lascio con questa che è vecchia come il Q. Carmelo, non ce la faccio più a Roma, a Napoli, adesso non ce la faccio, sempre ci danno troppo. E vabbè, abbiamo scelto questo lavoro, che dobbiamo fare?
0: Lo so.
1: È che dobbiamo fare, te lo dico io che dobbiamo fare. Che dobbiamo fare? Ci rendiamo a Parigi. A Parigi, certo, perché quelle come noi, quelle come noi, sono colore locale. Ma sei sicura? Certo, là ci rispettano, perché Parigi là... Ma sei sicura? Butta quattro stracci e partiamo per Parigi. Partono per Parigi. A un certo punto, dopo un viaggio abbastanza, il treno arriva alla gara, alla stazione. E quello un po' titubante guarda l'altro e dice: Marì, tu non ci credi. Adesso che il treno rallenta, qua siamo alla stazione, devi essere tu la prima che prende la prima aria parigina, sentire queste sensazioni, questo essere amato, questo far parte del colore locale. Mi dici, abbassa sto stile, vedi che il treno, abbassa sto finestrino. E mentre il treno rallenta, lei abbassa il finestrino.
0: Okay.
1: Naturalmente arriva il portabagagli, portabagagli con le sue valigie, col carrellino. Monsieur, madame, bagage. Carme,
0: bagage.
1: A casa, va, che neanche siamo scesi dal treno.
0: Ci ha già riconosciuto.
1: Va. Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Gian, mi raccomando, ricordati sempre di aprire il Q, di aprire il cuore, ok? Grazie, fantastico, il nostro Gian, se non ci fosse dovremmo inventarlo, veramente, veramente. Grazie Gian, e adesso ascoltiamocelo questo segnale.

Una volta si diceva aprite le finestre in primavera, adesso bisogna chiuderle sennò entra il caldo. Adriano ce l'ha in mano con apri il cuore, qui tra il tempo vola talmente tanto che il mio compito dopo l'una sarebbe quello di dirvi la solita frase: siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno sul canale 788 e il numero telefonico per intervenire è sempre il 351 40 41 42 3. Faccio venia perché l'ho fatto alla 1:30, ma siete talmente tanti e talmente intensi che ovviamente a volte l'orologio mi sfugge per mano. Mi perdonate, però ripeto, avete ancora mezz'ora per formulare quel 351 40 41 42 3, visto che abbiamo ancora poi solo due giorni per stare insieme e quindi per scambiarci un saluto e per augurarci, perché no, una serena estate.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi parlo? Di bello?
1: Ciao Giorgio, sono la Franca di Erbusco.
0: Ciao Franchissima!
1: Ascolta, amore, io ti ho chiamato perché ti devo far sapere cosa mi è successo 10 minuti fa.
0: Cosa hai combinato?
1: Cosa mi è successo? Non ho combinato niente. Tu hai parlato di Mario.
0: Sì?
1: Mario è una persona che ha 50 anni, che lo conosco. Ho conosciuto anche suo figlio.
0: Sì,
1: ho conosciuto
0: Simon,
1: la Silvana. Simon, ho conosciuto tutti. Non si è mai permesso di offendere una persona.
0: Mai.
1: 10 minuti fa, questa è 10 minuti fa, è successo a me. Però Franca è buona, Giorgio è buono, ma non gli schiacciano nessuno. Nessuno gli schiacciano. 10 minuti fa ha chiamato Agostino Pierangelo e l'ha salutato e le ha fatto i complimenti.
0: Sì.
1: Allora io gentilmente le ho detto: Agostino, per piacere chiama anche Giorgio. Sai cosa mi ha risposto? Per te, il capo mi ha detto: per te Franca c'è ancora ferma quella querela. Quella querela adesso l'ha fatto partire. Il capo ha detto così. Ma lui non sa che i soldi li ha fatti per noi, ma il capo ha detto: adesso faccio partire la querela. Ma Giorgio e Franca sono buoni, ma nessuno li schiaccia.
0: No, assolutamente. Io dico una cosa, io appartengo alla radio e non alla TV. Agostino sicuramente tiene molto di più alla TV che non alla...
1: Però ieri in diretta su lui il capone con Mario, poverino non ha aperto neanche bocca.
0: Certo.
1: Lui ha detto una frase che ha detto: sono sicura che Mario non l'ha persa come me, perché il cantante che può cantare è Omar Codazzi.
0: Sì.
1: E gli altri per lui, l'ha detto ieri, e gli altri per lui possono andare a casa tutti.
0: Allora io posso rispondere ad Agostino che per me il cantante unico è Michael Jackson e Omar Codazzi non è in grado neanche di fargli le pulizie di casa.
1: Però, ma Mario non ha parlato, perché lui ha detto: so che Mario lo pensa diversamente. Il cantante vero è Omar e gli altri possono andare a casa tutti, l'ha detto il boss.
0: Questo non è giusto, perché è mancato di rispetto agli altri.
1: Alla Franca il boss non fa paura a nessuna querela. Buongiorno a Giorgio, ricordati che ti voglio un mondo di bene.
0: Lo so, anch'io.
1: Ecco, ciao Giorgio.
0: Un bacione grande, ciao Franca, ciao.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Con chi parlo? Di bello?
1: Miriam di Gorlago.
0: Ciao Miriam, come va a Gorlago in provincia di Bergen?
1: Fa cold.
0: Fa cold?
1: Fa caldo Giorgio, fa caldo.
0: Lo so. Guarda che io ho anticipato le vacanze di una settimana perché non ce la faccio più.
1: Hai fatto bene, ecco, così ti riposi. Ascoltami, io ti dovevo fare i complimenti per la tua trasmissione e volevo confermare quello che hai detto su Mario. Hai capito, Giorgio?
0: Sì, su quello che io penso di un amico che ho da 40 anni.
1: Bravo,
0: io... Un amico con la A maiuscola, gli altri sono conoscenti, quello che dicono, pensano, mi scivolano metà sulla chiappa sinistra e metà sulla chiappa destra.
1: Io adesso ti dico una cosa, come l'ho visto la prima volta in televisione l'ho comprato, perché io sentivo che era una persona sincera.
0: È vero, è vero.
1: Lei è vera. Capito? Come
0: no,
1: te.
0: No, la pensiamo uguale.
1: Scusa se ti do del tè.
0: No, dammi anche della camomilla.
1: Ecco. La viviamo assieme, dai.
0: Però io dico sempre, in un ambiente di lavoro, forse se trovi un amico trovi un tesoro. Gli altri rimangono colleghi di lavoro, con le loro invidie, con le loro gelosie, con le loro lune, con i loro capricci. Ma a me di questo non me ne frega niente. Io so di fare un mio lavoro che faccio bene da 40 anni, che ho ricevuto premi da tutto il mondo, per cui quello che può pensare un certo tipo di gente me la metto in quel posto là.
1: Bravo, sei una persona umile anche te a sentirti a parlare. Io sento tue parole così, sei umile, molto molto gentile, capito? Guarda che sono vere le mie parole.
0: Lo so, solo che sai, al mondo c'è chi ha dovuto accontentarsi di studiare sull'enciclopedia dei 15. Io purtroppo ho studiato la Bucconi, per cui ne so qualcosa in più.
1: Non ho potuto studiare perché ero la prima di una famiglia numerosa. Ha capito?
0: No, io ti dico, ho uno spaccato di vita che ho studiato, ho girato il mondo e ho maturato esperienze che altri non hanno maturato. Per cui scusami, sono umile, ma davanti a un confronto dico no, io sono più in alto di te.
1: Certo, ci vuole rispetto.
0: Esatto, si chiama autostima.
1: Bravo, sì, è vero.
0: E nessuno oggi alla mia tenera età può abbatterlo anche solo di un centimetro questa autostima.
1: Bravo, vai avanti. Ascolta, ero io quella che ha chiamato a mezzogiorno e 8-10 minuti, ho dovuto lasciarti per altre cose, hai capito?
0: Nulla di grave.
1: Io ti abbraccio. Ti mando un bacione e vai avanti così.
0: Grazie mille, ti voglio un sacco di bene.
1: Ecco, grazie Giorgio, grazie tante.
0: Ciao bella donna, ciao.
1: Arrivederci, grazie.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Sono ancora io.
0: La mia Lucienne.
1: Lago di Garda.
0: Dimmi tutto.
1: Volevo dirti invidie e basta. Tu sei tu e non ce n'è altri come te.
0: Ma ho fatto il vaccino io. Va contro bene. L'invidia. Ho fatto il vaccino.
1: Ecco. E io dico invidia. Tutto quello che dicono è invidia. Il signor Mario è una bravissima persona. Io sono contenta di averlo conosciuto e di aver conosciuto per televisione, giustamente, e aver chiesto le canzoni. Adesso ci sei te, ascolto te. Se lui non va in vacanza, ascolterò lui.
0: Certo.
1: Però ricordati che è tutta invidia, anche quella del tuo direttore. Se l'è il tuo direttore, Ravizzi GM.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, è solo invidia, basta. Io ti bacio, ti auguro un bene del mondo e non dar retta a nessuno.
0: Assolutamente, dritto per la mia strada.
1: Noi ti amiamo tutte. Ci sono anche degli uomini.
0: Lo so.
1: Ecco.
0: Grazie Carla.
1: Tu proprio guarda che l'è solo invidia e basta.
0: Grazie mille,
1: ciao,
0: Carla.
1: Ciao.
0: Un bacione.
1: Un bacione
0: ciao.
1: Grosso.
0: Ciao.
1: Ciao.

che io poi capivo sempre il resto in camisa, però vabbè. E Fair David con The World, grande successo degli anni Ottanta. Sono passati già più di 40 anni, ragazzi miei, quando lo vidi al Festival Bar. Mi è venuta voglia di cantare una canzone. Da canto? No, fermi. Non una delle mie, dei miei 9 dischi che hanno fatto il giro del mondo. Non avrebbero senso in questo programma. Sono successi internazionali e conosciuti in Sud America, Centro America, Nord America, in tutta Europa, e qui nella ristretta cerchia di Radio Super nessuno lo ha mai sentito, per cui è con grande umiltà che io non vi faccio sentire nessuno dei miei dischi. Sono figli miei e li coltivo come voglio io. Però mi è venuta voglia di cantare una canzone e quindi vi prego, lasciatemi cantare una canzone.

0: Vi è piaciuta la canzone che mi avete lasciato cantare? Pronto?
1: Pronto, sono sempre io, sono gelosa perché quando mi saluti, saluti sempre Clara, Clara e Clara.
0: E mai Lucien?
1: Io sono Lucia e basta.
0: Sai ecco. Che mi confondo, ecco, siete talmente...
1: Sono diventata gelosa perché mi chiama Clara. Va bene, ciao, sei bravissimo, hai una bella voce e canta, canta, canta.
0: Grazie Lucien, un bacio.
1: Bravo,
0: ciao.
1: Bravo, bravo, ciao. Hai una bella voce. Ecco. A parte la Clara, insomma, è meglio di me, è giusto.
0: No, c'è la Lucien.

0: Messaggio promozionale.
1: Ottica Zanetti, occhiali perfetti, con questo sole cocente proteggete i vostri occhi dai raggi UVA e fatelo con un paio di occhiali da sole da professionisti, non quelli che comprate in spiaggia dai Vucumpra, scusate se magari il termine non è indicato, però ecco, perché non hanno le lenti che proteggono dai raggi UV, che sono quelli che fanno male agli occhi. Andate da Zanetti, 20-50% di sconto, e andando a nome della nostra radio, sconti per tutti. Pronto?
2: Qui hai fatto un omaggio ad uno dei più grandi cantanti italiani.
1: Ah, ma mi hai riconosciuto che non ero io?
2: Questo è Achille Togliatti.
1: Bravo.
2: Allora...
1: Vai Gian, sei tutti noi.
2: Io dico a tutti, oggi Giorgio ha aperto la trasmissione dicendo alcune parole. Ecco, alcune persone, cioè se vogliamo bene a Giorgio comunque, non è che dobbiamo, ma cerchiamo. Mario ha detto alcune cose e lo ha detto Giorgio anche stamattina. Anche se, quindi se noi abbiamo, non è questione di abbiamo dei punti di vista,
1: esatto,
2: anche io ce li ho, e una volta dissi per esempio a un conduttore, guardi, a me non va qua e io non chiamo, basta, non chiamo più e non mi hanno sentito, pazienza, non è quello. Però ecco, allora la chanson o chanson, questa trasmissione è tratta di curiosità, di racconti, di musica, di Giorgio, col suo Giorgio del Lago Maggiore, della nonna Lu, di Carla che conosco da una vita, con cui delle volte, ma Carla, senti, in un emittente, ma Giantra non le hanno dato la spilla della mia mamma, le avevamo dato un premio, tutti, di una vecchia radio, la conduttrice, no, gli ho detto questo, ma è un qua. Però cerchiamo di andare avanti, io sentendo Togliani, penso, guarda quanto sei grande, perché hai fatto un repertorio oggi che ha raccolto di me, e poi tu sei un po' un guascone. No, non metterò, e dici chissà che canzone metterà, no? E mi parti con Achille Togliani. Ora, Carla ci ascolta. Achille Togliani è stato scelto per la prima edizione del Festival di Sanremo dal maestro Angelini, l'altro, con il duo Sasano, Nilda Pizzi. Questi erano fior di cantanti, fior di momento, di artisti, perché cantanti ne troviamo ovunque, cantare possono cantare tutti, è l'interpretazione, è l'artista che,
1: esatto,
2: cambia.
1: Esatto.
2: La canzone grande, grande, grande non era stata interpretata da una... da un'imperatrice, regina di Lapis, ma poi l'ha cantata Mina, l'ha interpretata. Ecco. E quando hai messo Achille Togliani, volevo ricordare a tutti quello che ha detto Giorgio, sentite, non è questione di indie, si sente Giorgio. Achille Togliani, e che, da dove arrivava? Dalla radio, dall'Eyer. E la radio era superiore alla televisione, perché quello che voi ascoltate, sentite Carla, queste canzoni si ascoltavano alla radio, si vivevano alla radio, si sognavano alla radio. Quindi ragazze, diamo a Giorgio e non mettiamo sempre qua, lasciamolo tranquillo, anche lui, ma lasciamolo anche tranquillo, perché sennò facciamo del male anche a noi stessi, è giusto. Ma una volta, ecco, questo volevo dirti, grazie di questo splendido cantante, guarda, mi hai commosso. Ciao, ciao.
1: Un bacione grande come il mio cuore.

0: Beh, adesso che siete tutti in vacanza, villaggi di gruppo, balli di gruppo, non può mancare il sulle mani, giù le mani del ballo di Simone. Che ore sono? Che cosa? Davvero? Sicuro? Ma no, ma guarda che sbaglio l'orologio. Ah, è giusto? Va bene, corro immediatamente.
1: Messaggio promozionale.
0: Vi stavo parlando di Ottica Zanetti nei suoi due punti vendita, uno a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Ve ne ho parlato perché l'importanza degli occhiali da sole adatti. L'altro negozio è in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085 e se andate naturalmente a nome della nostra radio avrete sicuramente un trattamento di favore. Ma devo anche ringraziare lo sponsor ufficiale GFP Rack di Nicola Palini che naturalmente è specializzata in componenti meccanici per l'elettronica e visitando il sito internet dell'azienda vi renderete conto dei reparti di lavorazione di tutti i pezzi che escono ogni giorno per andare in tutta Italia. GFP Rack la trovi ovviamente qui a San Giovanni di Polaveno in via degli Artigiani numero 40 con telefono 84 453. Bene, fammi fare chiudere lo spot, questo qua, sì, bravo. Sì.
1: Fine messaggio promozionale.
0: 30 secondi per me. Si chiude un'altra puntata del Giorgio Conti Show. Ne avremo ancora due. Io mi auguro che dal 1 settembre ripartiamo con più distensione. Io sono convinto del mio lavoro, sono convinto perché è attestato da premi ricevuti in tutto il mondo e non sono certamente il chiacchierio di voci di piccoli paesi che possono abbassare la mia autostima. Sono convinto di aver inventato un format di un programma che prima non c'era. Ci credo molto. Ci investo molto, ci dedico molto tempo, al punto che io a voi sono veramente affezionato. E a tutti gli altri dedico l'ultima canzone. Noi ci sentiamo domani alle ore 12 e per chi non mi vuole bene dedico Achille Lauro con Me ne frego, grazie.
2: Sì, noi che qui.

0: il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
0: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 14 e 3 minuti. Sdraiato!

0: Hai visto i saldi da Metalmark?
1: E come? Fino al 50% di sconto!
0: Su cosa?
1: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
0: Allora non posso perdermeli!
1: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Radio Super pubblicità.
3: Questa è Radio Super.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 14 e 43 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 15 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

nessuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: mucho. Più del vino, del dinero y de Speedy Gonzales.
1: È Radio Super.
2: La tua Radio Super.
3: Sono le 17 e 5 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: belle al par di te.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Prima di iniziare i Santi Misteri, nella solennità della Madonna della Neve, vogliamo consegnare alla misericordia di Dio tutti i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre fragilità. Confesso.
0: A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: e pace in terra
1: agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Gloria, gloria in excelsis Deo.
1: Preghiamo. Dio di bontà infinita, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.

0: voi che mi desiderate e saziatevi dei miei frutti, poiché il mio insegnamento è più dolce del miele e il possedermi è più dolce del favo di miele. Il mio ricordo durerà di generazione in generazione. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti da me si dissetano avranno ancora sete. Chi mi ascolta non sarà deluso, e chi compie le mie opere non peccherà. Chi mi rende onore avrà la vita eterna. Parola di Dio. Il Signore fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Glorifica, Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Il Signore fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Il Signore fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Il Signore fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, che grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio.

O Regina del mondo, Maria sempre vergine, intercedi per la nostra pace e salvezza, tu che hai generato il Cristo Redentore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei, il discepolo chiamava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.

Sono passati più di 500 anni da quando qui è iniziato tutto quello che possiamo vedere anche con i nostri occhi. Un luogo in cui la Madonna si è rivelata, è apparsa e è diventata qui nel cuore della Franciacorta un punto di riferimento di tanti cuori, di tante pene, di tanti ringraziamenti. Quante migliaia e migliaia di persone sono andate giù da quei gradini, si sono affidate

alla Vergine Santissima, alla Madonna della Neve, e hanno sperimentato una carezza, una consolazione, un suggerimento per guardare con fede, con speranza e con carità la vita. Ma perché poi la Madonna, quando appare, appare a gente di una semplicità e di un'umiltà impressionante? Qui un bambino, pastorello, sordomuto, Giovan Battista, che ritrova la parola, ritrova la possibilità di sentirsi dire caro dalla mamma, dal papà. Ma perché? Perché il cristianesimo non è una filosofia, non è una teoria, non è un prodotto per i razionalisti, per gli intelligenti. È un avvenimento di carne e di sangue. Dio si fa carne. Dio si fa embrione dentro il grembo di una giovane donna di Palestina, Miriam, che lo custodisce per 9 mesi, lo dà alla luce, in una capanna, perché non c'era posto per loro nell'albergo. E quando mi scappa il nome, al tempio il vecchio Simeone lo prende nelle sue braccia di vecchietto, quasi cieco, stanco. La salvezza, ciò per cui ogni creatura viene al mondo con un destino di felicità, di eternità. La salvezza è un bambino nelle braccia di questo vecchio che esclama: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i tuoi occhi, i miei occhi, hanno visto la salvezza. Ecco, l'apparizione della Vergine a una persona, a un ragazzino analfabeta, un piccolo pastorello della Francia corta, è davvero un'indicazione a vivere la fede con questa semplicità, con questa concretezza, perché tutto quello che il Vangelo ci racconta come incontri con Gesù nel tempo della Chiesa, tutto questo si manifesta, ad esempio, ascoltando la sua parola, partecipando alla sua Eucaristia, quando si è presi bambini e si viene battezzati, cioè immersi in quella morte che dà la vita e quindi toglie ciò che sarebbe un'ingiustizia tremenda, mettere al mondo un uomo destinato a morire. No! Mettere al mondo un uomo destinato a una vita per sempre. Nascere per non morire mai. Ecco, la Madonna ci aiuta proprio a questa semplicità, a questa concretezza, a dare al nostro tempo, alle nostre responsabilità, alle nostre relazioni, dare davvero un accento di bellezza. Quando apparve nel racconto di questo miracolo dell'apparizione della Vergine qui ad Adro, la cronaca dice apparve
una bellissima signora con occhi di paradiso. Vedo quei tre ragazzini là in fondo. Essere guardati con occhi di paradiso fa venire voglia persino di studiare, cioè di fare i compiti nel tempo delle vacanze. Ma questo sguardo di paradiso è un riflesso di quella compassione di cui parla il Vangelo e di quella misericordia che è l'abbraccio con cui il Padre custodisce, ama e chiama ciascuno di noi. Credo in un solo Dio.

0: E il terzo giorno è salito al cielo, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno nuovo. Procede dal Padre, dal Figlio e con il Padre il Figlio, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica. Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore, preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ecco, noi con questo caldo siamo venuti a onorare la Madonna, possiamo anche domandare alla Vergine Santissima che in questa canicola faccia entrare un refolo di brezza e il beneficio della pioggia. Preghiamo. Lei si è presentata come avvocata dei peccatori in questo santuario. Il sacramento della riconciliazione, della confessione, è sempre disponibile. Preghiamo perché cresca in noi un sentimento di contrizione e di gratitudine per questo amore misericordioso. Preghiamo. Preghiamo per tutti i bisognosi, per tutti gli ammalati, per tutti i bambini, perché crescano in età, sapienza e grazia, come Gesù, con l'aiuto della Madonna. Preghiamo. Accogli, Padre, queste preghiere, esaudiscile, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Facciamo il canto numero 167.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, i doni del tuo popolo e per intercessione della Vergine Maria fa che ci mostriamo misericordiosi verso i fratelli per ottenere la tua clemenza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Diamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te, Padre Santo, il nostro cantico di lode, nell'eterno consiglio del tuo amore, ci hai dato nella Beata Vergine Maria, la Regina clemente, esperta della tua benevolenza, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei, la Madre di Misericordia, sempre attenta alle invocazioni dei figli, perché ottengano la tua indulgenza e la remissione dei peccati, la dispensatrice di grazia, che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà.
0: Come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche
1: noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,
1: Padre del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: degno di partecipare alla tua mensa, soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Il canto di comunione numero 184.

0: Preghiamo. Padre buono che ci hai nutriti al banchetto eucaristico, donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita e di godere sempre della tua sua protezione, perché in lei ci hai dato una regina clemente verso i peccatori e misericordiosa verso i poveri. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Grazie. Facciamo un canto numero 165.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

per questo amore. Per questo amore. Io

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Sempre più tua, sempre più super. Sempre più tua, sempre più super.

Radio Super, la radio amica. Radio Super, la radio amica.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È mezzanotte e 33 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno di Radio Super.

intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

0: Questa è Radio Super.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sono le 2:00.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.